0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle. Le naneo la dikalaneng le mvololo. O rata ho etsa mang letsatsi ka jeno?

Afrika Borwa re phela ke bana le go fela la telanga tsebeletso na mantlhale se dia FM antle ba tlhora ke a bo bontsana tsa ra bo bontita ba di balwa ke Kenny McKenzo ke Kenny Mudupi.

0: tshelang ho tloha Simon's Town ho fitla Mosina. Batlana le di yellow arrow se supileng ditheko tse ntsha tse thotsweng mabenkeleng a fetang a 1000 Mzansi. O bo tholola hape ka 10% hang hang. Ha o swipe club card ha o ya clicks. Ha o reka dihlahiswa tse tharo o patala tse pedi, o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card. Clicks e tla dula YouTube sa motswalle. Taba tse monate. Clicks feel good, pay even less. Hona le melawana le dipehelo.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke molelwa.

ke le buile ha ho lu thuli sama hantle o ile o phumula ho baneng ya ha o tima o ikhatile re tlo boela hape re tiana hape lwana kwa no sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi u fela go le jwalo le nanole ke nang ke la ditaba ke la imatlafatse sebeletsong ya le sedi fm ere pele na lwana re tlo kena ditabeng tse o re di tlhopisiseng ka tseno re fetele ho mosi wa tshwebu hore balla ditaba tsa gore ya le shume le meso immediately.

mo mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya le shomele metso e medi a re tiano tse hlahlamanga e lengetsa hora ya pele ke gutlela wena dimakatso a mole moifo.

Nako ke hora ya bobedi o mametse le se di FM go tlhola gatso la Africa Borwa di taba tsa hora bobedi o tla di ballwa ke motsiwa tsweu empa pele o balla di taba tsena ke feta mona di taba tsena o di tlisetswa ke pepa boloka nako ka ho lefa dikoloto tsa hao o ntse o reka.

ke le buile ho lo tau mamedi dumela mamedi tsena tsa hora ya boraro ha di qale ka tsa mananga le dikgetho tsa magotlametse.

mo mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya boraro ha re di ane ho tse hlahlamanga e lengatsa horra ya bone re tella afternoon drive.

0: nya ke tena tsa ba le chike ho le Siri FM me ke opola tibelo la mplelo wa ge buru manya e bolela you only live once.
1: Oh yeah.
0: yo no bona ke le bale
1: nna se ke le betse
0: nna ke le bale to try me pa jana ho jalo fragile vocals DJ so so le Ozman ba re dipile le mora
1: dipile le mora ke ntse a play ha di ga e fe
0: nna la pele le mora

gore ke ntshemela tsa holo ya Blue Control ba hit the map style ho le se FM ha tlo di mahlo hora ke a bona ditamba tsa ga bone o di balwa ke sibuhudi musi wa tsweu.

0: di tabatsana tsa ora ya botlhano di fella mona a boela mamela di tabatseding ha o right lebele ya botshelela tse tlabeng di bile di koloko tshana le tsa bolipi bakeng sa ka jeno lo sane
1: Bloemfontein motse wa di rosa
2: set away
1: berenyes

Ha ke bona ke o leboga hape ke di bone ba ma medi khotsong. South African Civil Aviation Authority eleng SACAA ka bogotswane e fuputsa ho fofiswa di fofane ka hodimo stadiumo pele ho papadi ya bekeng e fetileng ya di Springboks le All Blacks Cape Town. SACAA e bile e bolela hore e se ntse qaleletse ho fuputsa hore na ho latetswe metjha e nepahetseng ka morao re ho buisanwe le Airlink ho fumana lesedi la difofane le dikgatiso. Molaodi e leng Airlink o nehelane ka dikopo tse tharo bakeng sa hore o fofe difofane ka hodimo stadiumo sena. E bolela hore dintho tse lokelang ho latelwa ho kenyeletswa le boitshwariso ba bafofisi le mehato ya polokeho di phethetswe pele letsholo lena le ka latshellwa monwana.

0: di tabatsana tsa ra ya bosupa di fella mona boela mamela di tabatseding ha o right tabele ya borobong e lentse tabeng di etele tsepile tsa o qetela tsa letsatsi ha o right tabele ya le shume tsa di papati
1: Mafikeng

0: C Plus App go mamela lesedi FM ke molelwa
1: dipapadi go lesedi FM.
2: Babidi mwantle wa sebe zwa sedi FM kia udume di sa la mora rube keng hotle mwome sengu le tengwe. So ha wa utlo mamedu re, mwaya ufukang le jwale ki wana wa papadi ya bolo. E uri lenga utsepisa woyona ure tsebele tsele sedi FM ita uha sete wana sumbona. Mamelodi Sundowns, Milford FC, Mr. Kulta wako ufaki ya nato uha sete eo papadi. Kalaba kale umamedi kloko mela tlo kumana na wana keke ata majolo katuwa elu fitela eo papadi fitla peletong. Nala kali bito ke sebidi mwlefe, hagita maikile mwongsa male aizo. Kita biso mwotlo unge sumbona he mamedi re to bona ntho di dule monwaneng wa botshelela go be monate go be jwalo fela howe.

0: fumana lesedi FM ke molelwa
1: tsadi papaki ho lesedi FM.
2: Mabedi metsotso e dula hantle ho leshome le motso le mong ka morao hora ya bosupa. E bang sa tswa bulela sealemoya sa o sentse kwa boela hle. Tshebeletsong ya lesedi tseba mabedi papa di teng bosumbona. Mamelodi Sundowns Milford FC ke tsona tsa e leng gore di tla qothisana lehlokwa. Re buisana le wena le bua ka ho qothisana lehlokwa weso. Hlokomela he, wa tseba papading ya rugby mamedi ho qothisana lehlokwa ho ya le kgutla le ho iketsetsa lebaka la ho itshwasetsa clippies ho rona. Ho utlwala jalo ka nako ya bomampudi. Sehetsa mabokoboko o tshwaye metsotso ya papadi e nngwe le e nngwe ka clip drift. Legendary taste, legendary times.
1: Adi papadi ho lesedi FM. Sadi papadi ho lesedi FM.
2: Mamedi, e gaolo tjena hetle re fetele fatsheng la monyaka. Ha nka morao mo re shapa pere weso re leba ho Mr. Cool.
3: Ke ona mo mamedi ya ho tla mamela tshwantsiso mo chaotsi le rona ile munyaka ya ke tlo khaolo ke dikitse tharo ma kholo sepile le masho ba ba be di mtsirubung mina ke ntabise mojaki ke tsa malise ya bulela malaku

0: Herbal Tonic, kapa ba WhatsApp el ho +26 500 710 7106 1 +26 500 710 7106 1 kapa 0783694161 0783694161 ke dinomoro tse o lokelang o di sebedisa o ka fumana Maboloka Herbal Tonic. Ha ke tle ka mona Bloemfontein le malala la utswe bakeng sa Gospel Sunday e ikgethileng. Lesedi FM Kufa Gospel Sunday e tla ba mane All Grey Convention Center ka Sontaha sa di 4 Mphalane leng October 2026. O tlo natefela le o thabiswa ke Benjamin Dube, Khaya Mthethwa, Nothando Hlophe, Cindy Ntombela, Dumi Mokokstad, Mpumi Mtsweni le ba bang ba bangata. Reka tikete ya hao e sa le hajwale mane Compu Ticket, Shoprite, Checkers. Re ya Kufa fasela
1: sadi papadi police
2: dfm oh fela re jolo sadi papadi le sadi fm instead of one mamelo sanao so one mamelo sanao so not milford mokwatisi ha re kere shebe di petrol yentswe ka mahlokore ka mabedi ka le hlokore la mamelo sanao se ho tswile jolo zukom di nyelwa ha mole benen mokwena ho ke ne etapelo mrena ha mole kesha smailula Arbona bolentla ka radio 18 ke bolentla sandao se palo jola ka tele se ba hlotse mmameri ke ne ke re mokotisi a ka rineletsa o bane ke hlokomela le ka ho milfort ho na le phetho tsa pedi tsentsweng thabana mabena o tswile Tony mbunga le na o tswile ne ho ke ne mvelo sika ka yo ha mo le sikelo masilela a re ke re utlwa phetho tsa mokotisi
3: Har le bohe Mr. Khulu ho fela ho le jwalo mahlopa sa Mamelodi Sundowns sentse pheto ho tse pedi tse leng hore motho ka re ne le hona mohlomo ho ka ntsha se bapadi se bapalang ka rolong e itseng ho tlisa se slata se tlisa botsitso overs o tswile me ra bona ho kena mokwena me ra boela hape re bona se bapadi sena dunyelo a tswa ha moho le mokwena me re boela hape re bona ho kena di bapadi tse pedi tse leng hore motho ka re tliste matla e le morena ha moho le mailula me mailula o tle mane ha ho finyana le reina se mo lengwa ka pele me ka so pensena sa tlo pasena sa Milford ke mo teng re bone ho ke ne zikakayo ha moho le masilela ba ile hore motho ka re ba kenetse di ba paditse pedi le mabena ha le ha moho le limbunga me se o motho se lebeletseng ke hore tlo pasena sa Milford o se le ka ho tlisa tlhaselo se le ka ho tlisa matla tlhaselo nya bona me ke ka ho re bona ba tlisa di ba paditse pedi tse motho ka wa reng di ka batla di ba fa matla na go nya tlhaselo hobane ba elellwa le bona hore ho bohloka hore ba hlabe dintlha hobane papadi ba tla ehlile etswa ka matsohong jwale ba lokela ho iphumana ba tlisa segatlha se ka se ba fumanelang dintlha Mr. Khulu
2: a se moya mokwetlisi re tlhalela jwalo ebile tebo mokwena ke yane o utlwile bohloko tebo mokwena ke yane o utlwile bohloko mo mamedi o bapetswe hampinyana mane le ha ke sheba ke yane o bapetswe hampinyana ka mane ke le ka o sheba o bapetswe hampinyana e ka re ke mang ke le ka o sheba mamedi empa lo jwale hembe e ntse e le wana Mamelo Sundowns ile noto Milford ke a ne tebo mokwena ho hanfela nna ho bona la utlwe bohloko mme ba thusiwa potlakom e tle ba kena ha ke se ba se ba parisana mamedi Tashrik Matthews ho fikela jwale o se aba petse di papadi tse ba shume a supile ka metso mmedi ka tatellano ho pensena sa Mamelo Sundowns o ile a fetwa ke papadi fela nna ka la robedi ho di nyamesa le monsa 2025 le monsa 2025 ka ho di yamesa ka kgwedi ya mesa ene hlola matsatsi a robedi ke mo a ileng a fetwa ke papadi fela moo fela la olo jolom ke monne e leng gore go gang fela nna o bapetse ka makgetlo a mashome a supileng a metso medi ka tatelelano sebapadi sena se utlwisitseng tebo mokwena bohloko ke Khanyisane Ganebe ke a bona le ena o kene Khanyisane Ganebe e tle dibapadi di kena ka bongata jale re sa tlhokomele le tlhokomela karete e tshetlha ke yane e tswile mane ke bona Ganebe o kene mo mamedi tlhopheng sena sa Milford Khanyisane Ganebe ke le ka o sheba rona e be moletsaphala jwale ka re tiena o e bontsha mang ke yane mane dipapading tsena tsa Milford o e bontsha Khanyisane Ganebe ya bapetseng tebo mokwena hampe ke ka moo tabale leng ka teng ha mo mamedi re ntse re tswela pele re le ka o fela papading ena e o bonalang itlhe tebo mokwena ka re ga ke tsebe gore na e be o tla tswela pele ka papadi mpa lalo jalo ke yane o bonala ke a re wa tshepisa o tla tswela pele ka papadi e ntse le one Mamelodi Sundowns Northam setlhopha sa Milford.

haliso bone mathata ke ge di kholo di sata di balume ha botloko di ba je di ntjotsa ke ska ba ja fela di ba kukuna di ba kukuna motse a ke tsatsi le jabile.